Buri alla yumbu ko mai koy mai faganara Cheikh Samba Diarra Mbaye Neef Serigne Bam.